way joyle len ma tiar ma sanchon daru daru karim la ñakam ci daru leppam da ko duggal ci say xibamba daw daro.